0: Godi Shiva, si l'unica antidoto dopo velena che mi arriva. Sta coperto in uno scarfo giù. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva lunaria.
1: Lafões FM. Ao ritmo da sua vida.
2: Lafões FM.